0: Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui beatum Athanasium episcopum, divinitatis filii tui propugnatorem eximium suscitasti, concede propitius, ut eius doctrina et protectione gaudentes, in tui cognizione et amore, sine intermissione crescamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Actum Apostolorum, caput decimum tertium, tema Ecce convertimur ad gentes. A reading from the Acts of the Apostles. On another Sabbath, almost the entire city gathered to hear the word of God. When the Jews saw the crowds, they became very jealous and countered with violent abuse whatever Paul said. Paul and Barnabas spoke out fearlessly nonetheless. The word of God has to be declared to you first of all, but since you reject it and thus convict yourselves as unworthy of everlasting life, we now turn to the Gentiles. For thus were we instructed by the Lord, I have made you a light to the nations, a means of salvation to the ends of the earth. The Gentiles were delighted when they heard this and responded to the word of the Lord with praise. All who were destined for life everlasting believed in it. Thus the word of the Lord was carried throughout that area. But some of the Jews stirred up their influential women sympathizers and the leading men of the town, and in that way got a persecution started against Paul and Barnabas. The Jews finally expelled them from their territory. So the two shook the dust from their feet in protest and went on to Iconium. The disciples could not but be filled with joy and the Holy Spirit. Verbum Domini.
3: Deo gratias. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
4: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
3: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Misse Celebrazione.

0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus
1: recitationem sacratissimi rosarii mysteria.